State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

innocente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Ciao.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.
1: No. Esta noche, amor, yo no he pensado solo en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.
1: Biagio?
2: Ma dove sei?
1: Sto arrivando.
2: Ma cos'hai, sei emozionato?
1: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
2: In che senso?
1: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in treno. Mi faceva conoscere gente che viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita.

0: Michael Jackson, they don't care about us.
1: Ovunque tu sia.
2: Ovunque tu sia.
1: Scarica la nostra app.
2: Scarica la nostra app.
1: Portaci con te tutto il giorno.
2: Portaci con te tutto il giorno.
1: E per te sarà.
2: E per te sarà.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumar, te do che sono che date, e ci ad aver vaffamocca le murte da mamete, e chi te mur, sta scassa a cazzo che sono Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti dico le pila alla gamma, che è un lungo 2 metri, che se c'è un ambrighia in mezzo al raggio della bicicletta, ti ricoverà all'ospedale. E non ti riscattati in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

libro. Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

come e un gran silenzio da smaltire in una notte che non so, cambiasti umore vita mia. Le abbasso gli occhi e disse no, lì finì.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Illuminami un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi. Andiamo, cantiamo forte, andiamo. Fatemi sentire la voce.

adesso. Don chi sei?

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

nostre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani, io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

Mission of the Group.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io

0: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha.
1: Oh, dieses, die, die. Ha ha.

si mangiate la banana con due salsicce e o parmigiano e mo te siente male se tu te fai una limonata con tre cucchiai di citrato, sorrida la giornata.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

3, 2, 1. Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. Non mancate!

0: avvertì.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra.

gostou, joga a mão pra cima e balança! Yeah, yeah.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

hai ascoltato la sera come ti parla all'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sono le 6 della sera e la porta si è aperta con i jeans attillati, ma come sei bella, sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce.

Grazie Alice. Grazie Maurizio. Vediamo un po' se mi passa un po' il caldo.

si muore, veramente si muore. Casa mia, nonostante il condizionatore, va in camera mia, schiatto. È arrivato anche Cyberman. Ciao Cyberman!

lasciamo i grandi Scorpio. Rima Belle. Si fa un po' di discoteca, questa sera.

0: Vediamo un po', questo era un brano che non conosco sinceramente. So a mi pasos.
1: Me voy para siempre, un paso fuerte.
0: È una kizomba, versione remix.

perché il caro Sabri al PC rotto dovrebbe essere la scheda audio, se non mi sbaglio. Adesso mi ce ne mi pare che lo doveva chiamare.

siccome mio papà ha mangiato poco, vabbè, quel poco che ha mangiato, poi è andato in camera da letto a guardarsi la messa. Allora, Dina, prendi diretta e via. Chi c'è alle 19? Alle 19 c'è Giuseppe CT, alle 20 Jessy, alle 21 Rita, Fabius, ore 22. Adesso, prossima settimana metto te un 21, Jessy. Facciamo girare un po' sti DJ

Allora, Patti, ho chiamato ieri alla doppianotte, lavora come una dannata. Franci, il motivo lo sai. Cami, mi sa che è in vacanza. E adesso per un bel po' non farò più spam, eh? Preparo le dirette, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, e vado via i chap. Io non sto lì più a diventare matta, cara Jessie, almeno adesso che fa caldo.

0: Infatti, dai, al massimo ascoltiamo la playlist, se non c'è nessuno.
1: Loca por darte mis bendiciones y bailarte desnuda al son de los siete amores.
0: Vabbè, tu vai via alla fine di luglio, no, Jessy? Ah, perciò un mesetto ci sei ancora. Salutiamo Angelo il baffolo. Ciao Angelo, ci sono io oggi, eh.

Vediamo un po' cos'è questa. Ancora amare, Carlo Cuomo. Chi la conosce? Beh.

0: per te.
1: Ho scelto un brano per te, Micione, però non mi ricordo che brano è.
0: Belle,
1: non mi ricordo come fa sto brano.

0: Eccolo qua il tuo Gigi D'Alessio. Rosa e lacrime. Angelo, qualche giorno ti devo raccontare una cosa.
1: Sei qui con me. Saluti e nomi degni di uno sguardo.
0: Di un DJ che li rompe sempre i maroni con sto Gigi D'Alessio. Qualche giorno te lo devo raccontare.

0: Accetta.
1: Lo so, era in TV. Io non ho più tempo di guardare la TV.
2: Passione e gelosia, le spine sono le notti che passavi ad aspettare. I petali nascondono la rabbia.
1: Mi guardo un po' la vita in diretta la sera mentre cucino. È un pochino off-form a mezzogiorno.

0: sto... Allora, c'è Elka che mi sta scrivendo, che mi dà la buona diretta. Ciao Elka. No, Elka, Kata.
1: Se accetti rose,
0: mamma mia, ciao Kata.
1: E di colpo venne il mese di febbraio.
0: È il caldo, che mi dà la testa. Allora, Alexander Platz, Franco Battiato.
1: Sai che d'inverno si vive bene come di primavera.
0: Ciao Kata, entra in radio, sì, dai, sì, dai, entra.
1: La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto

0: puntata ti sta salutando Buffalo.
1: Vengo con te.
0: Però dovresti scrivere non Angelo Buffalo, Angelo Buffalo. Troppo bello Buffalo.

0: bellissimo live. Biagio Antonacci, buongiorno bell'anima.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Cambiamo genere? A chi ne importa? Chi la canta non lo so, perché è una cover. Vabbè, dai, ascoltiamola.

Alle ore 19 ci dovrebbe essere Giuseppe Citti. C'è o non c'è? Mo. Non se sa. È il favor della Soledad. Lei è Gloria Trevi.

El favor de la soledad, bellissima, Gloria Trevi. Dopo arriverà lui, il grande Micione, con un brano tutto suo,

0: 28 luglio.
1: Là dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico. Che seppe inventare.
0: No, il 38 luglio, che 28 luglio? Il 38 luglio.
1: Ma lui te l'ha inventato. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico. Ma lui volle vincere. E si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui. Lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade, e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.
0: Solo lui le può fare ste cose.

0: Era il 38 luglio.
1: Comunque Micione non si vede nemmeno Giuseppe.
0: Ed era doppiata da quando all'elettrotecnico se venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare giù. Un camion con rimorchio, ma non si fece male, perché aveva intatta porta fortuna. Un porta fortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a fila.
1: Salutiamo Axel.
0: Il capo indiano che si chiamava Mo vengo anch'io. Non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro severo ma imparziale testò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraggiungare del polipo. E così dovette iniziare. Cominciò

0: Spazio richiesta.
1: Micione mi vuole fare una dedica. Massimo Ranieri, Mi troverai. Grazie Mario.
2: Niente discorsi, niente drammi tra noi.
1: E io mi assento un minuto per andare a bere.

0: Ma secondo te, come faccio io a chiamare Giuseppe? Che non ho un contatto con lui.
1: Avrai bisogno tu di me.
0: Mi troverai.

0: Sai cos'è? Non è il posto.
1: È come ti senti quando resti.
0: Oh, e qui tutto va piano.
2: Cata, te la ricordi questa? È il brano da 6 minuti che mi ha cercato 2-3 sere fa. Eccola qua. Italian Dance, Francesco Bellini.

Anna e Chiara. Chi la canta? Maurizio Bucalo. Boh, non lo so. Chi lo conosce?

0: Allora, siciliano.
1: E da stanotte luna balla una bella figliola.
0: Calabrese. Si capisce che non sono da

questa sì è siciliana. Vittina Cross. Allora te la passo alle 7, alle 19:30, eh?

0: Chi se le ricorda i Pandemonium? Tu fai schifo sempre.
1: Mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella. Perché tu sei bella, sei fragile, sei un

0: come non ti avviso? Che ti ho scritto ieri sera. Non dire che non ti avviso perché ti ho scritto, eh. Ti ho scritto, mi ricordo perfettamente. Ma che te meno, eh. Allora, passo la diretta al mio nipotino. Come se sei? Temeno veramente. Prossima volta faccio gli stampi. Ok, grazie a tutti e buona diretta, Giuseppe. Ciao. Ma sai che ti dico? Tu fai schifo.
1: Forse ancora più donna, forse ancora di più.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.

0: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna. Da DJ Giuseppe un grazie va la nostra titolare Shaki per il passato.
1: Niente più niente meno, mi sono innamorato.
0: Radio di console, brava come sempre. Un grazie va al nostro micione titolare, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascolta tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con gli Emotional ci andiamo ad ascoltare Zwinker Style.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua voce.

0: jemand in dein Leben. Nicht um zu bleiben.
1: E scusate perché qua stanno facendo dei lavori e staccano la luce, io non lo so, vediamo, speriamo di no che riesco a farla diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con gli Eurodance. Andiamo ad ascoltare la loro Sound of the Night. Ewig zu sein.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina alla nostra Perlita da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Eurodance, noi passiamo con gli MHM, ci andiamo ad ascoltare la loro Return to the Lord.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli MHN, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare On The Weekend.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con i Welcome. Ci andiamo ad ascoltare Tontebet, questa bellissima song l'andiamo a dedicare alla nostra Perlita.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Welcome, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Hilm ci andiamo ad ascoltare la sua Bing Bomb.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Halm, noi passiamo con il prossimo brano, con i Kubla Khan. Ci andiamo ad ascoltare la loro epical voice trance.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song dei Club Can, noi passiamo con Marx Flux e ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

0: DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console alla nostra bravissima DJ Jessie. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. Me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, risentirci alla prossima diretta. Un grazie sempre a voi tutti e scusate per l'inconvenienza che è successo.

Satin, sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire il console, l'incantevole, l'esuberante Jessie.

0: Giuseppe, bellissima diretta come sempre, e anche la nostra Shaggy, bellissima diretta. Andiamo a salutare i nostri titolari, il nostro Shaggy e Micio. Andiamo a salutare di sotto, sì, sotto sotto. Andiamo a salutare a Azzurra, Maurizio di Bolzano, Rottwer, Daniele, Marica, Fenice, Tegreu, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino,
1: musica,
0: Ciberman, che lui è posteggiato, ma vabbè.
1: Allegria.
0: Andiamo a ascoltare il nostro Pirlotto, Samuel, Whisk, la nostra carissima Cata.

0: tesoro.
1: Adesso ascoltiamo con la prima song, in mia compagnia sono i Blue e Elton John. E questa la vuol dedicare al nostro scende Giuseppe. Tutte per te, Giuseppe. È bravissimo. Che tu proprio ora mi dici che come sai?

prossima in mia compagnia è Diario del Cuore. E questa la voglio dedicare per Cata. Tutte per te, Cata. Diario del Cuore.

Scusatemi ragazzi, adesso andiamo a portare la prossima in mia compagnia è Leon Lewis e Timer in Time. E questa voglio dedicarla tutta per la nostra carissima Rita.

Eccomi, ragazzi, scusatemi, adesso andiamo ad ascoltare Marcantonio, Your Song to Me, e questa la dedico per tutti voi. Io un saluto va per la nostra.

Sì, ma mia compagnia è. Us for Africa, the world. E questa la voglio dedicare per voi.

Us for Africa, the world. E la voglio dedicare per nostro amico, il nostro Ciro e la nostra Paola e Dina.

Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno è Caruso, ti voglio bene assai, e questa la voglio dedicare per tutte le donne sulla chattina.

0: L'amore senza fine, lo senti? Arriva piano senza avvisare, si ferma dentro le cose che non sai nemmeno spiegare. Non fa rumore, non cambia tutto, ma resta dove lo lasci stare e cresce piano nei giorni che non sapevi guardare. Amore senza fine e restare
1: senza parlare. Eh sì, amore senza fine.

0: Una buona serata per Patrizia. Grazie della buona diretta a te, un buon ascolto.
1: Non so se leggerai queste parole, ma se lo farai.
0: Adesso ascoltiamo la prossima, Non voglio altro che te. E questa la voglio dedicare per tutti voi.
1: Dico spesso, tu per me sei già molto.
0: Mo' panno.

0: ma in mia compagnia e vedrai. E questa la voglio dedicare per tutti voi.
1: Stanotte tempo soffermo per noi.

0: ragazzi, siamo già quasi al termine e dopo vi lascerò con la nostra carissima Rita a tenervi compagnia, così io ceno un pochettino, perché lui ha cenato, io no,
1: Adesso finirà, immaginavo.
0: Metterò ultima, ma darò i saluti e vi passo.

0: ride, guarda me.
1: Ok ragazzi, io su questa vi saluto e vi do un buon ascolto con la vostra carissima Rita, con la bellissima musica. E io ci sentiamo alla prossima e vi do un bacio grande grande a tutti. Ciao belli! E di qua ti auguro, Rita, buona, buona diretta! Vai Rita!

Buonasera a tutti, spero che mi sentite, vero? Allora, grazie per l'ottimo passaggio della console Jessie, bravissima, bellissima musica e divertentissima. Come bravi sono stati anche i DJ che ci hanno preceduti. No, Dio, sempre in visione. No, alle 18 c'è stata Shaki che ha sostituito Fabrus. Poi abbiamo avuto Giuseppe e adesso dopo Jessie ci sono io. Chiuderà la serata, speriamo. Fabius. E saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci stanno ascoltando dall'esterno. E saluto voi in chat. Allora, iniziamo con Shaki, poi Micione, Patrizia, Andrea, poi abbiamo Giuseppe, Giovanna, Perlita, poi ancora abbiamo Cata, Franci, Cata, finalmente ci sei nella mia diretta. Franci, Jessie, che ha appena finito la sua diretta, e i tre bottini, Samuel, Pirlotto e Whisky. Poi abbiamo Cyberman, Ciro, Paola, Felix, Alize, poi ancora Claudio, The Crow, Fenice, Marika, Rottweiler e Azzurra. Che dire, grazie a tutti per la buona diretta. A voi tutti dirò buon ascolto e spero che la mia musica vi faccia trascorrere un'oretta bella, tranquilla, in relax. Poi con questa musica di Joe Cocker, e questo è il brano che è la sigla del film famosissimo 9 settimane e mezzo.

E allora, per Jessy e per Rosa, perché so a lei piace Celentano. Celentano, Adriano Celentano, per averti.

Pietro Galassi. Sarà. E questo brano lo dedico ai DJ che mi hanno preceduti. Shaki, Giuseppe, anche se non lo vedo in chat, e a Jessie. E pure a Fabio che dopo chiuderà.

0: Ciao Perlita, in console c'è Rita.
1: Si legge dentro al tuo sorriso, ora tu come me respiri questo.
0: Facciamo anche la rima, vedi?

Perlita, devo trovarne una anche per te. Per tutti i birilli oro, magica favola, Arisa.

0: Rosa, preparati che la prossima ballerina sarei tu. Renato Zero, dimmi chi dorme accanto a me. Questo la dedico a Shaki, a Giovanna, a Franci e... Fati non c'è, mi dispiace. La dedico a voi tre, con tanto affetto.
1: La notte ti consoli, dimmi chi dorme accanto a me.

0: sudato arriverò da te. Dai, prepara.
1: Ma prego, Giovanna.

Andrea, ti stai riposando? Ah, eccolo! Con chi bagni adesso? Con Cata? Ah, con me! Grazie, Andrea!

Cata, io spero che questa ti piaccia. Allora, per Cata e per tutti i birilli bianchi, Maledetta Primavera, Loretta Goggi.

disperata. Perché? Ti piace? Ma dedico anche a te. Vuote di te, non so più fare come se non fosse amore. Se per no, ti prego, pure tu il piccino, dai. E già si è associata.

Non andate via perché dopo di me ci sarà Fabius che chiuderà la serata estiva, periodo estivo di Radio Sole e Luna. Infatti per questo periodo finiremo un poco prima.

0: la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.
1: Cioè, si è risolto? Hai acceso il computer? Occidentali scarma. Benvenuta Amalia, in console c'è Rita. Grazie Amalia, a te buon ascolto.

Laura Pausini, volevo dirti che ti amo per tutti voi e per tutte le coppie di Radio Sole Luna.

E allora, per questo DJ patato, unica, Antonello Venditti. Franci, lo ricordiamo tutti, per questo abbiamo detto ce lo ricordiamo.

questo ci dispiace per i tuoi genitori, tutti i miei genitori, quelli due sono patata. La vita non fa schifo, la vita è quella che è, bisogna prenderla come ci viene. Prendila con molta fantasia, con molta filosofia e vedrai che poi la vita ti piacerà.

0: I Pooh, cercando di te.
1: Cercando di te, ho consumato.
0: Ecco, bravo Fabio. Preparati, su, mangia il gelatino, prendi un bel bicchiere di Coca-Cola fresco fresco e vai.

0: Ciao Elka, benvenuta su Radio Sole Luna. In console c'è Rita, ti auguro un buon ascolto.
1: Cercando di te nelle maree che ho attraversato.
0: Ciao carissima Elka,

0: questo brano è anche per te. Grazie Elka.
1: Mi sorprendo a perdere abitudini che non avrei cambiato mai.
0: Ma certo Andrea.

e credo che questo sarà il mio ultimo brano e lo dedico a Elka che è entrata adesso e a tutti voi a cui piace questa musica romantica e la dedico anche a me che mi piace moltissimo questo Spente le stelle di Emma Scheblin e anche a Sciacchi so che piace molto. Quindi vi auguro un buon ascolto. Vi ringrazio per essere state qui con me e i saluti li lascio come sempre a Fabius.

Hai visto Andrea che ti ho fatto fare l'ultimo brano? Ti ho fatto ballare? Buonasera a te, guarda caso.

Grazie Franci, grazie Elka, grazie Andrea, grazie a tutti, grazie per essere stati qui con me. Spero che la mia musica vi sia piaciuta, che vi siate divertiti e che avete trascorso un'ora, anche se ballando sempre con Andrea, ma in mia compagnia. Se Fabius è pronto, fra un minuto passerò la diretta. Te l'avevo detto prima, DJ Patato, sono Rita. Adesso, dopo di me, verrà Fabius. Grazie Giovanna, grazie a te di essere stata qui come sempre. Non andate via perché adesso arriva Fabius. Fabius, ci sei? Notte a tutti, notte Cata, spero di no, niente, non ce la fai con Cata, non ci riesci.

Devo dire che Andrea è stato un ottimo allievo, gli ho insegnato bene a ballare, mi fa fare bella figura e sono contenta. Bravo Andrea! Fabio, io non ti vedo, ma ti passo comunque la console. Buona diretta a te e buona continuazione a tutti.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici.

0: ore 22:01. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Rita per passaggio di console. Bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Jesse, Giuseppe, CT e di Fabri. Vi lascio alla sigla. Buon ascolto.
1: Mare calmo e vento in
0: ed io sulle note della mia sigla inizio a fare saluto.

Rita, Rita, Andrea, Franci, Erca. Saluto Amalia, Jessy, Pillotto, Ciro Pierchino, Paola, Alice, Claudio, la mia famiglia, Whisky, Samuel, Felix. Saluto The Crew, Felice, Marica, Rottweiler, Patrizia, Guarda, Azzurra, CJ, Patato e salvo anche il mio amore che mi ascolta dalla nostra app. Pronti? Sì, parte! Si parte, primo brano, arriva lui, la grande voce di Sal, Da Vinci, O Sole Mio, tutta per voi.

Bellissima canzone di Sam, Da Vinci, O Sole Mio. Si continua, arrivano loro, la leggenda, loro sono Queen, Scandal, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

22 e 12 minuti erano qui con Scandal. Arriva una richiesta di DJ Patato. Lui è DJ Patato Remix 7. E la dedica a tutti noi.

0: bellissima canzone di Mango, bella d'estate, 22 e 21 minuti, vi faccio ballare con loro, Wellington, Ico, Ico.
1: Hey yo, big wave, turn the mic on.

Erano Wellington con Nico Ico Ico. Arriva lui, Daniele De Martino, io Tarbasa, stanotte. Questa la dedico a mio amore, l'ascolto.

O cuore mio ti sta volendo ancora bene a te. Pure ci stavo buono che stavo così felice senza me. Stai tranquilla, non ti venisse mai a cercare, perché il mio cuore vorrà per sempre la tua felicità.

Come ogni notte, il pensiero più bello sei tu. Per compagnia, solo la luna insieme a me. Niente di più. Non sai quante volte vorrei averti da sola chiusa in una stanza, per dirti che il mio cuore su di noi non ha mai perso la speranza, perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Sfiderei il mondo con le mie mani, gridando in faccia di amarti ancora domani. Giurerei contro l'impossibile, che di te sono ancora quel geloso pazzo terribile. Con la mia mente non ti ho mai lasciato un minuto, anche se tutto questo tu non l'hai mai saputo. Già lo so, dovrò passare una vita senza di te, ma una cosa è certa, non dimenticarlo mai. Tu rimarrai per sempre un ricordo indelebile dentro di me.

22 e 31 minuti era Daniele Di Martino, io Tarbas, stanotte vi faccio ballare Maser KG Gerusalemme. Lema si balla.

canzone di Master KG Gerusalemme. Si continua perché arriva lui, Franco, Ricciardi, Ivan, Granatino, Rist, con me, ragazzi, 18 luglio, in concerto.

bellissima canzone di Franco Ricciardi, Ivan Granatino, Riesce con me. Si continua, arriva una new entry, loro sono Backstreet Boys, Book of Eternal Moment, tutta per DJ e Motor.

22 e 44 minuti erano Backstreet Boys Book of Eternal Moment. Arriva lui, Nino D'Angelo, un ragazzo e una ragazza, tutta per fuori.

Bellissimo, canzone finita. D'Angelo, un ragazzo e una ragazza. Arriva lui. Lui è Cheese the Chat con Almond Mind the Love That Never Happened.

caso, te lo dico, anche in diretta, io da qua non mi muovo neanche se tu spari una bomba. Sono stato molto chiaro.

Stupenda canzone di Cheese, The Chatta, con Almost Mind the Love That Never Happened. Arriva lui, Bumba Dash, con L'unica cosa che vuole.

erano i bomba da con l'unica cosa che vuoi. Arriva un altro, lui è Danny Management con Wonders of House, tutta per voi.

Bellissima canzone di Tani, Managgia me con. Wonders of Hearts. Arriva lui, anzi, loro, il volo, il mondo, tutta per voi.

0: Bellissima canzone del volo, il mondo arriva loro, Bon Funk, MC Crack It, Sometime Going On, tutta per DJ e mod.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi, DJ Fabius.

Bellissimo. Canzone. Ebram Von Funk, MC, Cracky, Sometime Going On, ragazzi, da una bellissima canzone arriva un'altra, loro sono il divo Two Mimes and Co. E questa, ragazzi, prendete il vostro amato o amata e ballatela, perché è bellissima.

Bellissima canzone del tipo Perché Tomás ancora, ragazzi, arriva il mio idolo Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla. E ricordo, ragazzi, 17 agosto io ci sarò al suo concerto.

0: 23 e 19 minuti era Michele Zarlino, l'elefanta e la farfalla. Arriva lui, Phil Collins, Another Day in Paradise, tutta per voi.
1: In diretta live su Radio Sole Luna alla console DJ Fabius.

Collins, canzone di Phil Collins, Another Day in Paradise. Arrivano loro, ricchi e poveri, se mi innamoro.

bellissima canzone dei ricchi e poveri, Semi Namon, arrivano Tattoo, Not Gonna Get Us, e poi si balla.

0: erano letteratura not con Goethe, as.
1: Siete pronti?
0: Ragazzi, siete pronti? Si balla! Arriva la Magic Affair, The Middle of the Night.

0: E anche per questa notte, su Radio Sole e Luna, è tutto.
1: Erano
0: le luci del porto si riflettono sul mare.
1: No.
0: Il viaggio continua e il comandante della nave finalmente arriva al porto.
1: Zero, parte la mia sigla.
0: A DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica,
1: a fare saluti,
0: emozioni,
1: saluto e ringrazio
0: e sogni
1: delle persone collegate da Facebook, WhatsApp,
0: restate sintonizzati,
1: Telegram, Alexa,
0: seguite
1: la nostra app,
0: della notte,
1: il nostro canale YouTube,
0: e ricordate,
1: saluto e ringrazio per l'audio speciale, la radio tematica edita, e saluto la nostra
0: porta una radio nuova storia
1: wixsite.com/chimicio.
0: Mi raccomando,
1: un bel like e saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate. E passo qui in chat dove troveranno i nostri titolari. Dice Shakira, dice Micione, saluto. Saluto Melody, Rita, Anna, Erika, Pirotto, Sio Pecchino
0: e tutto.
1: Saluto Alexei, la mia
0: le
1: famiglia,
0: porto,
1: Samuel,
0: sul mare.
1: Whisky, Felix,
0: il viaggio continuo
1: e Wiki,
0: il comandante della nave finalmente arriva al porto.
1: A tutti, come sentiamo lunedì sera
0: da DJ Fabius.
1: A tutti,
0: un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte.

e anche per questa notte su Radio Sole e Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Penso con sueño para sí.

Vieni, la notte vola.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi